0: It's another classic track, but this time from the 2020s on Only Got To.
1: Loro non sanno di che parlo.